di Sheriff, questo per guardare se è di capito. A calcolo di stati carni di tu su una nod, anath, non lo so. Tu su una dani, non lo so. Tere verga nod, ne te mere verga qui anath. Tere verga qui dani, ne te mere verga qui bicari. E che quanti bere piano al casare, sarebbe che ha chiesto il piano.